ultime Sunshine. Le ultime erano Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sono Sunshine Me. Non lo vorrei mi indena a dire che... Vedi, mi sarete messi in vega, è la Tom. Sunshine Me. Io. Niste nizene. Ma ne di ohirem? Tizen kirin stel? Kivan shad mishor? Bizol. E meg mixerek nek nek, jo? Nishmi e njozele e nek meg.

0: World is Mine Radio Show on Radio 1.
1: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva, metà bastarda, metà bambolina, tu sei legale come